Bandirabe, o vivo
desnere bando. Ih, ui, sugar lu mah medal tuh mah.

Bara yakanna majin anuma nale jin baba tutila baba manale namay joy waye legi numa dalit namay fete

prenderà di più in bagno. Sa sunu nadin gallo yow uddi si gallo ha yaaji o labbini yesu makko ha

0: tawtere pour gorko dambu dandam dandam tum dum nangé saaki malade bi malengel néne ci cangi tan wonno dal makko dum
1: sanne sanne sanne
0: on wiite Alassane Hammadi Ba
2: Sidi Ba
0: a bonnani ko gonda ko wallahi ko gonda ko bonnani may seeda tawtere Mohamed Ibrahima Diallo.

Hamadi long uyodo ko maunam ko esam ko kenam. Biyese ko so Amadou Mayram tiya ko sinju jam joro. So nasi sundu kadin hano wada hen presente. Da wonno bonnani sono bonnani hore mo.

dala yak na ma jin bañu ma dalé jin baba tuti la baba ma dalé damay joy waye legi nu ma dal damay xép lay bari tanay bari bari lay bari bari tanay bari bari ndana la ñari yoon war boyal baba la

nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di doreer manu fital si ñoomi bal tal seen kër si seeni kaw